0: il sonaggio fa un po'.
1: Prego, guardia, signori.
2: Ufficio! Ho
0: soltanto le mani, le quattro gambe. Missione su, missione giù. Uff, non ne posso più.

in mezzo a tanti re di carta pesta, c'è la mer nella testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, placar le collere,

0: veleno,
1: le piante,
0: come l'astro,
1: il rompetto,
0: come l'astro del
1: sereno, il rompetto da davante, che da termine è lontano, e se il rompetto porci un poco,
0: e
1: d'altri mille,
0: argonauti,
1: il chiuso fuoco,
0: il tuo desio,
1: vai!

0: nella stessa tragedia.
1: Ad plus sovrana
0: del cupre divina,
2: il cielo non rimossa,
0: sbandisce bene i versi.
2: Per caso,
0: eccola,

0: Il farmacista
1: è fuori.
0: È morto.
1: Fuori.
0: Ma mi lascia 10.000 lire in eredità.
1: Bene.
0: Che devo farne? Ecco

0: due bate.
1: Corpus di chi?
0: Come?
1: Penelope! Accento Luigi!
0: Caro, la cerre molle!
1: Bello! Sono suoi caratteri!
0: Ma contraffatti!
1: Pessimo segno!
0: Lecci! M'offusca gli occhi! Lo stenio!
1: Stasera alle 11, laggiù! Nel solito villino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica. Ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete. Vede e silenzio. Punto.
0: E la firma.
1: Costanza.
0: Perfila.
1: Is

0: Terzo palchetto a destra. Diavolo, quale sospetto?
1: Conosci il complice?
0: Forse. Maurizio!
1: Il conte!
0: Entrare.

quel biglietto di Zatima. L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni costo. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei fori. Perder l'appuntamento.

0: Eccolo, finalmente! Ha dato a dinar la principessa avrà che fare! Aspetterò l'uscita da Briana!
1: Prendi il foglio per Rossana, alzati, ma io lo darò!
0: Eppure una parola, io ce ne darò un'astuzia di guerra!
2: Ecco, credo più! Ma la figlia, scolati! Meglio se stessi in zitta! Cantar mi piace!

0: sul fatto
1: in flagrante i signori passa fuori è una ceria
0: fatto
1: io l'ho vista
0: mistero
1: la dama
0: bella

0: gli ordini nostri.
1: Un duello
0: a quest'ora.
1: Rider noi vogliamo.
0: Ridereste di me.
1: Creditor mio, voi siete.
2: Creditor vostro.
1: La Duclo,
3: capriccio antico,
0: ecco lei,
1: feroce stanco, voi l'amate, ed io m'affranco,
2: un servigio lieve amico.

0: Che granchio e bel qui pro quo, non è la di più,
1: e dunque sarà
0: silenzio. Segreto di Stato.
2: Faceto!
3: Ove,
0: no, tenebre peste. Le mani già lungo, è un ago mi pungo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Perché mi scambiate? Colui che cercate non sono. Se tosto fuggite di nascosto.

tra lacrime, il riso, il mio ciglio, languir. Credi tu che curante di te sarà qua, di svelargli non osi l'orrendo mio trauma.

sarebbe attrice se non dormisse quando il mondo è desto. Ma se si sveglia, ditele che io resto ad aspettarla.

0: Masso di pesa, la vostra festa,
1: e la nostra, la mia festa,
0: e la mia festa.
1: Questi pezzi,
0: fanno la prova.